rapidamente si vi fa presente la molte luci che pure risplende. E quest'altro il cielo mi venne a mente, come segno del mondo e le sue luci è benedetto nostro facente. Però che tutte quelle vive luci, vie più lucendo cominciarono a canti, la mia memoria lapidi e caduci. O dolce amore, che diviso da malti,

fingendo qui. In forma di parole quali aspettava il cuore di un Cristo. La parte in me che vede il padre sole tra luci mortali e come giorni confusamente riguardarsi vuole, perché dei fuochi con Dio figura fondi, quelli con l'occhio in testa mi scintilla e tutti i loro gradi sono di sogno. Voi, che luce in mezzo profila, il tour dello Spirito Santo, che l'arca traslatò di villa in villa, ora conosce il merito del suo canto, quanto effetto fu del suo consiglio per lo remunerato che è altrettanto. Decide che mi fa un cerchio cercillo, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella costruì del figlio. Ora conosce quanto caro costa lo Signore Cristo, per l'esperienza di questa dolce vita e dello prossimo. E quel che segue la circonferenza di chi ragiona per l'arco di terra, morte indugiò per vera penitenza. Ora conosce che il giudizio eterno non si trasmuta, perché il degno preco fa casto nel giudice odiato. L'altro che segue

accese l'amore, per lo cui caldo in eterna pace così è germinato questo fiume. Qui s'è a noi meridiana pace di carità, e giù tra i mortali sei di speranza fontana di pace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia,

intendi, era te intellette intendente te ami e arrivi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto che guardetta dentro da sé il suo colore stesso mi parve vita della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio degli indice? Tale era io a quella vista nuova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, all'alta fantasia mi manco possa. Già volgeva il mio disiro il venne, sì come ruota che ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.